bega buguru gonro a giu behind bagairo bwa bara do no na no ko television wami sabe tora amanye san ajemo san siamo san simo gutrogum bigi a do ma ho telewa to pa ho no hu kanal doge donc ils ont craté gon e mo amigo ane quoi pa ho yo wa